non sentirai da te sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì, hai già vinto la